concerto di tromboni, di bombardi e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio fa fischiar. Occhi avrai, quei pennacchini, occhi avrai, quel cappello, occhi avrai, quella chioma, occhi